baciato. Subito dopo mi hai baciata. Cerchiamo la grande avventura.